And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché, Gio, da 2.000 lire devo qui?
2: Economia scuola.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire devo qui.
2: Economia scuola.

0: DJ.
1: Ready to start?
2: I'm a disc jockey, remarkably cocky, with every good reason to be. I'm a disc jockey, and aren't people lucky to have such a fellow as me? I'm the big DJ, the big DJ.
1: Alors, pour commencer.
3: Première leçon. Main gauche, main droite.
4: Alors, préparez-vous à partir.
5: Lester Sterling, Scandalize. Usha Kennedy.
6: Ok, Manigoldi di birre di primavera, right. Welcome, this is R&D Vibes, Mr. Green Digital Generator, ai piatti, ai controlli, prima del nostro live radio show, una selection dedicata a tutti i ragazzi e le ragazze di Tagliate Urban Factory del Blue Beat, che hanno organizzato questa bellissima 3 giorni, e una dedica anche particolare a Nico, che fa gli anni. Tanti auguri, Nico! R&D Vibes is coming! Questo è un Coffee Killa che andrà in onda sabato prossimo su Radio Sonar alle 14. E lo registriamo qui, a Birre di Primavera 2023.

message. Because music is the message. Questa è Green, Degenerator, Paulio. Ogni sabato in onda su Radio Sonar alle 12.30, se da 16 stagioni radiofoniche. The Sound System Culture, in a radio style. E a proposito di Sound System Culture, qui a Tagliate Urban Factory, 3 giugno 2023, la prima Salento Bass Conference, una reunion dei Sound System Salentini, un evento senza precedenti. Monteremo 6 Sound System qui tutti insieme, suoneremo a turno in strictly cooperation, no competition style. You make someone I love you, I love you, I love you. Because this is reggae culture, questa è la cultura della reggae.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

Del 2026 a radiosonar.net e anche su Radiograd. Questo è Claudio Contini a dare a tutte e tutti voi il benvenuto a una nuova puntata di Original Street Grooves, una puntata che oggi sarà dedicata esclusivamente ad un artista, quindi ritorniamo alle nostre monografie che da un po' di tempo mancano, ma normalmente le facciamo sui producers, su coloro che creano i suoni per dare poi ai rappers le loro basi dove rappare. In questo caso invece ci dedichiamo, forse per la prima volta se non ricordo male, forse per la seconda, lo abbiamo fatto per Rakim tempo fa, ci dedichiamo a un rapper che ha appena fatto uscire il suo nuovo album e che viene ormai considerato in maniera abbastanza trasversale da tutti gli appassionati di hip hop come forse il rapper più sottovalutato della storia, il che è un po' un ossimoro, perché quando siete tutti d'accordo nel reputare un artista sottovalutato significa che forse lo si sta finalmente valutando per quello che è il suo reale valore. Ma insomma, tutto questo giro di parole per dire che parliamo di un rapper grandissimo che forse ha ottenuto meno successo e meno gloria di quella che si meriterebbe. Parlo di AZ, ovvero Anthony Cruz, il suo nome, due semplici lettere, la prima e l'ultima dell'alfabeto, che sono anche la prima e l'ultima del suo nome e cognome, Anthony Cruz, appunto, nato il 9 marzo del 1972 a Brooklyn, sicuramente uno dei più grandi rappresentanti di questo quartiere, di questa città, mi viene da dire, perché i quartieri di New York, i cinque quartieri di New York, sono in realtà cinque macro città che poi si suddividono in tanti piccoli quartieri al loro interno, e Brooklyn è una di queste macro città che ha dato tantissimi nomi, tantissimi artisti, tantissimi personaggi e personalità al mondo dell'hip hop da tempi non sospetti fino ad oggi. E AZ è uno di quelli che rappresenta questo quartiere al meglio, con il suo flow, il suo stile, la sua capacità, il suo talento come rapper, capace di fondere uno spirito, una indole hardcore, street, classica, newyorkese, con però anche un qualcosa, un tocco di sensualità, se vogliamo. Ci sono alcuni suoi brani che richiamano molto una certa tendenza a fondere l'R&B, ma senza renderlo però pop, senza renderlo però mainstream, facendo sì che il tutto venga fuori come un qualcosa di, come dire, soothing, si dice in inglese, no? Cioè setoso, quasi sensuale, appunto, l'ho già detto prima. È un rapper molto versatile, capace di rappare su, appunto, beat più tranquilli e su beat hardcore e tutto ciò che c'è nel mezzo. Chi lo conosce bene sa che è stato lanciato fondamentalmente da Nas nel suo album d'esordio Illmatic, uno dei più grandi album della storia della musica, quando era sostanzialmente uno sconosciuto. Poi lui ha fatto una carriera da solista che ancora oggi va avanti e che celebriamo perché è uscito da pochissimi giorni il suo nuovo album, che è poi il terzo capitolo di Do or Die. Do or Die festeggia i 31 anni di uscita quest'anno, appunto, e quindi è uscito il terzo capitolo, Do or Die, su etichetta Mass Appeal, che ha proprio come direttore artistico Nas. Lo sappiamo bene perché già nel 2025 ci ha regalato tanti bei dischi. Oh, quindi che facciamo stasera? Facciamo una sorta di carrellata di quelli che sono gli album di AZ, non tutti perché ne ha fatti 10, quindi sarebbe stato difficile mettere tutti gli album, ma perché? Perché lui ha fatto anche tante collaborazioni, tante apparizioni come artista ospite, e io ho voluto mettere parecchie di questi pezzi perché sono quelli che si sentono meno, sono quelli ancora meno conosciuti rispetto ai suoi album. Quindi insomma, adesso parlerò molto meno, ho fatto questa lunga introduzione, ma sentiremo due, anche tre pezzi alla volta, quindi io andrò con una piccola descrizione del pezzo o dei pezzi che ci ascoltiamo e poi insomma lasciamo la musica allietare le vostre orecchie. Come vi dicevo, AZ aveva esordito con Nas su Life's a Bitch, che era uno dei tanti classici presenti su Illmatic. Life's a Bitch era un brano prodotto da L.E.S. che vedeva anche la collaborazione alla tromba di Olutara Jones, che null'altro è che il papà di Nas, che è un jazzista. E in questo pezzo c'era appunto un giovane ed esordiente AZ che nessuno conosceva, unico ospite di un album classico, e che in questo verso già si era conquistato all'istante un posto nell'Olimpo dell'hip hop, perché questo verso è, anche qui all'unanimità, considerato uno dei più importanti
della storia dell'hip hop, pensate. Quindi Life's a Bitch, e non possiamo non cominciare con questo brano, e facciamo subito un parallelismo, perché poi le sue collaborazioni con Nas sono continuate e continuano fino ad oggi, tant'è che anche nel suo ultimo album, quello appena uscito, come vi dicevo prima, Do or Die 3, c'è un pezzo insieme a Nas che si chiama Surprise. Quindi partiamo dall'inizio e arriviamo subito alla fine, ce li sentiamo insieme. Life's a Bitch del 1994 da Illmatic, e poi Surprise da Do or Die 3, appena uscito.

Life's a Bitch e Surprise. Questi sono due brani che vedono AZ e Nas collaborare insieme, che hanno tra di loro una distanza di ben 31 anni, perché Life's a Bitch è del 1994 ed era presente su Illmatic, mentre invece Surprise è presente sul nuovo album di AZ che si chiama Do or Die 3, dal quale tra poco ci ascolteremo anche un altro pezzo. Ne abbiamo già ascoltati un paio che avevano un po' anticipato il tutto. È un album molto bello che io vi consiglio di ascoltare dall'inizio alla fine. Forse l'unico difetto che ha è che non è lunghissimo, perché dura solo 35 minuti, però questo è ormai lo standard degli album di oggi per quanto riguarda la durata. Nel 95 poi, e un anno dopo, AZ fece il suo esordio con la prima, il primo capitolo di Do or Die, però io adesso vi vorrei far ascoltare, prima di andare lì, una doppietta di collaborazioni che risalgono invece all'anno successivo, perché poi da quel punto AZ è stato cominciato ad essere chiamato spesso da altri colleghi rappers, ma non solo rappers. Infatti ci andiamo ad ascoltare adesso due brani che provengono da due mondi diversi. Il primo brano è quello che è tratto da un album che forse qualcuno di voi si ricorderà, The Latchkey Child di A+, un rapper ragazzino all'epoca, era veramente piccolo, c'era un po' questo trend, no, di far rappare anche i minorenni con i Criss Cross che avevano lanciato il grande successo, insomma, di Jump, eccetera, eccetera. A+ era un rapper di New York che all'epoca aveva 14-15 anni, ma molto bravo e anche molto hardcore. E aveva chiamato AZ per fare una collaborazione che giocava sempre con le lettere dei loro nomi, che si chiama semplicemente A+Z. A seguire però ci andiamo ad ascoltare un classicone, che è un remix del grande D'Angelo Crooner dell'R&B, uno dei più grandi interpreti dell'R&B moderna, senza dubbio, che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno. Adesso ci andiamo ad ascoltare quello che era il remix di Lady, un pezzo tratto da Brown Sugar, il suo primo album del 1996. Il remix era di DJ Premier e a collaborare, a fare il verso rap sul pezzo, c'era proprio il grande AZ. Quindi A+ insieme a AZ con A+Z e D'Angelo, DJ Premier remix di Lady con AZ a rappare. Dai.

0: come dimostrano questi due brani, già all'inizio della sua carriera AZ era molto versatile, capace di partecipare a un brano di hip hop classico newyorkese come A+C di A+, ma anche in un pezzo R&B sentimentale, anche se con molto groove, come quello di D'Angelo e il remix di DJ Premier di questo bellissimo Lady. E come vi dicevo prima, l'esordio da solista di AZ per quanto riguarda la lunga durata avvenne nel 1995, a ottobre del 1995, con il primo capitolo di Do or Die, un album ora considerato finalmente un classico. E rivediamo qua il parallelismo che abbiamo fatto all'inizio con Life's a Bitch e Surprise. Perché? Perché Do or Die si apriva con un brano che si chiamava Uncut Raw, che era veramente una sorta di introduzione, ma AZ le introduzioni non le ha mai fatte banali, ha sempre fatto dei pezzi veri e propri. E questa Uncut Raw è stata ripresa su Do or Die 3, quindi ci andiamo ad ascoltare un altro brano dell'album appena uscito che si chiama No Need for Lactose. Se le ascoltate insieme andrete a capire che sono una la continuazione dell'altra, seppur a distanza di 30 anni abbondanti. Quindi Uncut Raw e poi No Need for Lactose, AZ, Original Street Grooves, yo.
1: Pure straight out Bolivia, Peru, Uncut, baby, what?

Anche a Pro e Non Eat for Lactose, anche qui 30 anni di distanza, anzi direi 31, tra un pezzo e l'altro, e pure il filo conduttore è rimasto, lo stile di AZ è rimasto. Insomma, io vorrei far notare a tutti voi la tecnica di AZ, non soltanto insomma i pezzi, che godono anche spesso e volentieri di produzioni incredibili, ma non basta la produzione, bisogna essere un rapper bravo, talentuoso, e lui ha uno stile incredibile, una ricerca delle parole, degli incastri incredibili, e li continua ad avere, e lo dimostrano questi parallelismi che insomma vediamo anche oggi, che ha 54 anni. Insomma, parliamo di un rapper che è sulla scena da tantissimo tempo, che non ha perso un millimetro di talento. Continuiamo, va, continuiamo con questi parallelismi. Come vi ho detto, AZ e Nas hanno collaborato spesso, quindi adesso ci andiamo a sentire un'altra doppietta che li vede insieme, con due pezzi che però in questo caso invece sono vicini tra di loro a livello temporale, perché distano soltanto di un anno. Il primo pezzo era tratto da quello che era un po' il ritorno di Nas al grande splendore, perché nel 2001 Nas fece uscire l'album che si chiamava Stillmatic, che già dal titolo andava un po' a riprendere, no, quello che era stato il suo classico esordio. E in questo album c'era un pezzo con AZ, anche qui se non ricordo male forse unico ospite del disco a parte i rappers del giro di Nas, ma diciamo come rapper fuori dalla sua crew c'era soltanto AZ, per questo brano che si chiamava The Flyest. E l'anno dopo è uscito un altro album di AZ che si chiamava AZ Attic, un album molto molto bello secondo me, nel quale si riprendeva un po' lo stile di questa collaborazione con Nas, con un pezzo che si chiama The Essence. Quindi The Flyest e poi The Essence, AZ insieme.

The Flyers and the Essence, Nas and Izzy, Izzy e Nas, due grandi protagonisti dell'hip hop newyorkese e in generale, secondo me, di questa grande cultura, di questa grande musica, due rappers di grandissimo talento e lo continuano a dimostrare anche oggi, che peraltro, oltre a fare album, sono anche in giro con dei tour che fanno muovere parecchia gente per andarli a vedere. Ma stasera il protagonista della nostra serata è AZ e quindi adesso una doppietta da quelli che sono i due album che uscirono rispettivamente nel 1998 e poi nel 2001. Gli album sono Pieces of a Man e Nine Lives. Considerate che AZ non ha fatto mai album brutti, anzi, molti dei suoi album sono tutti da 8, 8 e mezzo, secondo me, quindi parliamo di grande, grande livello. Da questi due album ci andiamo ad ascoltare The Payback, che è appunto tratto da Pieces of a Man, e poi quello che è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, che prima di Nine Lives apparve su una sorta di EP che non si è mai capito se fosse un bootleg o una cosa underground, che si chiamava Sosa. Il pezzo si chiama Problems, quindi The Payback e poi Problems, AZ. I know you can hear me, man. Shit been crazy in the hood since that happened. But I found out the cat that did that. Bro, the minds. I'ma see him in a minute, son. It's on, it's on.

And Problems, Problems nello specifico, come ho detto prima, rimane uno dei miei pezzi preferiti, ma non solo dei Z, in generale di tutta la storia della musica, che tra l'altro era presente in quell'EP che vi dicevo prima, Sosa, una sorta di EP indipendente, underground, che uscì. I pezzi che erano facenti parte di quell'EP sono andati praticamente tutti quanti a finire poi su Nine Lives, ma quell'EP era veramente una bomba, c'aveva 5-6 pezzi, uno più bello dell'altro, incredibile. The Payback invece era un brano che era tratto da l'album precedente a Nine Lives, l'album si chiamava Pieces of a Man, anche quello molto molto consigliato. Non ho citato il fatto che AZ, molti di voi lo sapranno e lo ricordano, faceva parte della

0: CD a livello di distribuzione, perché credo che album di Cormega, che credo che era andato a finire fuori dal circuito per colpa dei bootleg, uscì nel 2003 e c'era questo brano che si chiamava Redemption, dove si spaccava tutto come sempre. E poi ci avviciniamo un po' di più ai nostri giorni, anche se sono passati 15 anni, però nel 2011 uscì questo progetto targato Wu-Tang che si chiamava Legendary Weapons, non proprio un album dei Wu-Tang Clan, ma comunque una sorta di compilation dove c'erano tantissime collaborazioni, e il brano che dava il titolo all'album, Legendary Weapons appunto, vedeva Ghostface Killah insieme agli M.O.P. e proprio a AZ a dimostrare quanto quest'ultimo possa cavalcare senza problemi anche un beat bello potente, bello hardcore. Quindi doppietta di lusso, Redemption, Cormega, AZ, Legendary Weapon, Ghostface, M.O.P. e AZ.
1: It's that shit right here. It's that big boy music.

Redemption con Cormega e Legendary Weapon con Ghostface e M.O.P. due pezzi belli hardcore per dimostrare che esiste a fare veramente di tutto, dai pezzi più smooth a quelli più duri, più newyorkesi fino al midollo. La discografia di Z è lunghissima, come ho detto all'inizio, adesso quindi ci andiamo a sentire una tripletta di pezzi tratti da album che sono usciti a breve distanza tra di loro, perché parliamo di 2005, 2006 ed inizio 2008. I tre dischi in questione sono AWOL, The Format e Undeniable, dai quali ci ascoltiamo brani che godono anche di preziose collaborazioni che rendono i pezzi ancora più potenti. Da AWOL infatti ci ascoltiamo The Come Up, che era anche un singolo, c'è pure il video, che vedeva la produzione di DJ Premier, che come sempre regala bombe quando mette mano sulle macchine per fare dei beats. Premier che tra l'altro era anche protagonista della title track dell'album successivo, quello del 2006, The Format, brano che è uno dei miei preferiti in assoluto, che infatti ogni tanto metto qui a Original Street Groups, però stasera ho voluto un po' cambiare, perché da questo album, che è molto bello, secondo me uno dei migliori di AZ, ci andiamo invece ad ascoltare I Am The Truth, che poi è il pezzo che apre l'album e che vedeva la produzione di Fizzy Womack degli M.O.P. In veste di producer, Fizzy Womack ha collaborato spesso con AZ, gli ha prodotto parecchi pezzi, specialmente in quel periodo, e questo è veramente un pezzo che spacca e ce lo andiamo ad ascoltare. E poi da Undeniable, album molto sottovalutato, uscito ad aprile del 2008, ci ascoltiamo un pezzo che si chiama The Hardest, che vede la partecipazione al microfono di Styles P e la produzione di Large Professor, quindi nome di tutto rispetto a collaborare con Eazy in questa tripletta che ci spariamo qui a Original Street Grooves, yo. Give me the countdown.

0: yeah. My word.
1: We done here.
0: I'm T-H-E-H-R-D.
2: Insomma, io spero che questa puntata serva anche come scusa per andarvi un po' a ripassare la discografia di AZ, che è sulla scena da più di 30 anni e che ha fatto album veramente molto molto belli. Ora siamo più o meno in quella che è la parte centrale e verso, diciamo, verso il finale di quella che è la sua carriera, che però finita non è, perché come vi ho detto è appena uscito l'8 maggio, proprio quindi la settimana scorsa, il suo nuovo album Do or Die 3. Siamo arrivati con Undeniable nel 2008, nel 2009 uscì Legendary, dal quale non ci ascoltiamo nulla perché il tempo non c'era, secondo me forse l'album meno interessante della discografia di AZ. Ecco, e qui c'è stato un break. Dal 2009 al 2021 AZ, pur essendo ogni tanto sempre presente in qualche ospitata, in realtà poi non aveva più fatto album da solista. Addirittura si è dovuto aspettare per 12 anni, il 2021, con quello che è stato il seguito di Do or Die, la parte 2 di Do or Die, che è stata insomma messa in cantiere perché era pronta a quanto pare già nel 2016, poi sempre a livello discografico c'è stato qualche problema e abbiamo dovuto aspettare il 2021 per vederla finalmente fuori. E da Do or Die 2, Do or Die 2, ci andiamo ad ascoltare un pezzo che si chiama Check Me Out, che vede la produzione di Pete Rock. Pete Rock che peraltro aveva anche prodotto all'inizio carriera di AZ uno dei suoi pezzi più famosi, che era Rather Unique, anche questo un grande classico. Questo invece si chiama Check Me Out, e a seguire quello che è stato l'album uscito nel 2023 completamente prodotto da Buck Wild, che si chiamava Truth Be Told, dal quale ci ascoltiamo Reintroduction, quindi doppietta con due produttori di lusso, Pete Rock e Buck Wild, Check Me Out e Reintroduction.

Meowth con produzione di Pete Rock, Reintroduction con produzione di Buck Wild, due pezzi che ci hanno portato verso la fine di questa puntata dedicata al grande AZ Anthony Cruz da Brooklyn, del quale è appena uscito Do or Die 3. Andatevelo ad ascoltare perché sono 35 minuti di musica che spacca, hip hop serio, hip hop che è fatto per coloro che amano questa musica e quindi vale assolutamente la pena di ascoltare. L'ultimo brano che vi voglio far sentire è una collaborazione, una guest appearance di AZ, una delle più recenti perché è del 2021, quando su Hitler Wear Hermes 8 Side B, che è una sorta di produzione mixtape di West Side Gun della Griselda, su 99 Avirex, l'ho pronunciato malissimo, lo ripeto, 99 Avirex, che è una dedica alla marca Avirex, che negli anni 90, specialmente nel 99, per la parte finale degli anni 90, era molto in voga nel mondo hip hop, con questi giubbotti di pelle un po' pacchiani a mio avviso, ma comunque flash, fighi alla fine, anche molto costosi. E West Side Gun insieme a Stove Got Cooks hanno coinvolto AZ per questo brano, e quindi una dimostrazione finale di come AZ sia valido e potente anche su beat più moderni, se vogliamo, tra virgolette. Tra l'altro ha collaborato anche con Rick Ross, con El Camino negli ultimi anni, quindi con ASAP 12, insomma, diciamo che uno che è ammirato, e anche giustamente, mi viene da dire, anche da rapper della nuova generazione. Lo dimostra questo 99 Avirex, che chiuderà la scaletta di questa sera, che spero che voi abbiate apprezzato. Andate ad ascoltare Do or Die 3. Io vi saluto, grazie a tutti e tutti voi, da Claudio Contini. Vi ricordo che tutti i martedì alle 18.30 sia su Radio Grande che su Radio Sonar c'è Original Street Grooves, e che ci trovate anche nella sezione podcast di radiosonar.net con tutte le puntate a disposizione da ascoltare quando volete. Allora, 99 Avirex, West Side Gun, Stove Got Cooks e AZ, con questa vi saluto, peace out, ciao!

0: Chiaroscuro riflette i dilemmi morali dei personaggi con forti contrasti tra ombre e luce che sottolineano le divisioni interne e le ambiguità morali. La composizione visiva si sposa con l'uso del suono, che alterna silenzi inquietanti a musiche potenti, contribuendo a creare una tensione continua. Questo permette a Coppola di costruire una narrazione che non si basa solo sul dialogo, ma anche su elementi visivi e sonori per trasmettere i temi centrali del film. In ultima analisi, Megalopolis è un film che riflette sulle ambizioni dell'umanità e sulle sue disillusioni. La costruzione di una società ideale si scontra con i limiti della natura umana, in cui la ricerca del potere e la corruzione morale minano ogni tentativo di progresso. Coppola, influenzato dalle tragedie classiche e dai testi storici, ci offre una visione del futuro che non è affatto ottimista. Il sogno utopico, che dovrebbe rappresentare il culmine della civiltà, diventa una distopia non per mancanza di risorse tecniche, ma per la debolezza intrinseca della condizione umana. In questo senso, Megalopolis si pone come una meditazione filosofica sul destino della società umana, costretta a ripetere gli errori del passato nonostante i tentativi di superare i suoi limiti. La città utopica diventa così un simbolo dell'impossibilità di raggiungere la perfezione, un tema che risuona profondamente con le attuali crisi politiche e sociali globali. E con questa ennesima nota lieta si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. Devo forzarmi a finire le prossime puntate con qualcosa di positivo tipo report. Certo che è dura in questo periodo. In ogni caso, a me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ciao!
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che le cantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti. Oh no, non è trap.

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda

0: sonrisa che brilla. Buonasera, buonasera e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, dipende da quando ci state ascoltando. Questa è Terza Pagina, trasmissione culturale che va su Indie Life Radio il martedì sera alle 22, il mercoledì sera alle 21 su Radio Grad e Radio Sonar e su PN Radio alle 22, poi ci sono le repliche e poi il podcast. Allora, cominciamo Terza Pagina, questa settimana dedicata alla storia. Con noi abbiamo Francesco Dall'Aglio che torna e che ci parlerà ovviamente dell'Europa orientale, in particolare di una popolazione della parte, diciamo, orientale o sud-orientale della penisola balcanica. Parliamo dei bulgari. Ciao intanto a Francesco.
1: Buongiorno, buonasera, anzi forse meglio per molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Ciao Dario.
0: Ciao, benissimo. Allora, siamo qui appunto per parlare di questa terra e di questo popolo che però arriva da lontano, non parte da quella zona, giusto?
1: Assolutamente no, non parte da quella zona. Soprattutto dobbiamo chiarire naturalmente una cosa, cioè che terra che oggi è la Bulgaria e che quindi fa parte dell'areale storico della popolazione bulgara, appunto, e è stata popolata fin dalla più remotissima antichità, da molto prima che quindi ci arrivassero i bulgari che poi le hanno dato il nome, perché è una terra che si trova proprio nel punto di incastro tra l'Asia Minore e l'Europa, e quindi è stata una terra nella quale si sono arrivate popolazioni diverse, ma fin dalla più remota preistoria. Ci sono in Bulgaria ci sono alcune delle grotte più antiche come popolamento, dal dei Neanderthal. Qui insomma è veramente una terra sulla quale si sono avvicendate una serie di popolazioni, e ci sono stati i Traci, naturalmente, che è una popolazione che aveva contatti fortissimi naturalmente con i Greci, che aveva stando a quanto dicono i Greci stessi, ha insegnato loro due cose fondamentali, ovvero lavorare l'oro e va fin qua, e il vino, che anche questa insomma cosa non da poco, esatto, per la cultura mediterranea. Ancora adesso la Bulgaria è terra di ottimi vini, molto conosciuti ovviamente al di fuori, non in Italia, perché invece ho notato che ad esempio in Francia li conosco, li apprezzano parecchio.
0: In Italia dopo non mai che... visti effettivamente.
1: Vabbè, ma noi abbiamo una tradizione, ovviamente. Beh, anche in Francia uno dice hanno una tradizione, chiaramente. Sono vini molto corposi, molto molto strutturati. C'è in Bulgaria uno dei vitigni più antichi della storia della viticoltura, Novrud, che effettivamente è un vino abbastanza forte, complesso. E poi naturalmente dopo i Traci, i Traci ovviamente hanno partecipato anche naturalmente della civilizzazione greca, perché la costa per esempio era costellata da città, vine e colonie greche. Realmente i Traci erano una popolazione dell'interno che hanno lasciato tra l'altro una serie molto grande di resti archeologici notevoli, soprattutto le loro tombe, le loro necropoli molto, molto grandi. E poi naturalmente, come in tutta l'area, sono arrivati i Romani, quindi che oggi la Bulgaria ha fatto parte dell'impero romano. La chiamavano Mesia, la parte settentrionale, e Tracia, la parte meridionale, appunto dai Traci. Dopodiché poi ovviamente l'impero romano si è trasformato, mettiamola così, nell'impero romano d'Oriente, certo, anche detto impero bizantino, e poi a un certo punto, con una data esatta, 680-681, si è installata nella parte più settentrionale, che oggi è la Bulgaria, ovvero sia immediatamente sotto il Danubio, la popolazione dei bulgari, appunto, che proveniva Bella domanda. Proveniva, era una popolazione collegata agli Onoguri, quindi una delle tribù turche. Ricordiamoci sempre che i turchi non sono, anche qua, i bulgari non sono originali della Bulgaria, i turchi certo. non sono originali della Turchia, ma dell'Asia centrale. Mm-hmm. Quindi in tempi piuttosto remoti la popolazione degli Onoguri e quindi dei bulgari si è spostata progressivamente verso occidente, occidente rispetto a dove si trovava naturalmente.
0: Diciamo che più o meno, la zona quindi è quella della Cina occidentale, più o meno.
1: Beh no, è più, sì vabbè, molto più o meno, è già un po' più verso l'area del Baikal sostanzialmente, più o meno Altai, Baikal, Tuva, quelle parti lì, diciamo.
0: Più o meno Kazakhstan, quella zona lì.
1: Esatto, confini esatti, ovviamente è possibile, certo. Anche perché lì, diciamo, in quella zona hanno lasciato pochi resti archeologici e poi è un po' complesso ricostruire semplicemente dalla cultura materiale di quali delle popolazioni nomadiche stiamo parlando. Cioè, certo. fin tanto, ovviamente, puoi ricostruire cronologicamente, quindi se tu sai che in determinato secolo c'era quella popolazione, però in linea di principio non è semplicissimo ricostruire bene, insomma, la successione cronologica. Ad ogni modo, queste migrazioni li portano nel VII secolo a costituire uno stato che chiaramente, come tutte le confessioni nomadiche, è uno stato per modo di dire, nel senso che non ha un territorio definito, non ha un centro di potere definito, una capitale, così certo. per intenderci, ha dei legami che sono i legami propri delle popolazioni nomadiche, ovvero sia fedeltà personale a un capo e concetto etnico molto vago, nel senso che quando noi parliamo per esempio degli Uni, quando parliamo anche dei bulgari eccetera eccetera, dobbiamo tenere presente che si tratta di confederazioni che sono multietniche, ma che prendono il nome dalla popolazione che ne aveva, diciamo, il predominio. Quindi sì, quando sì. diciamo arrivano i bulgari, arrivano i magiari o gli ungheresi, che dir si voglia, insomma dobbiamo capirci che per quello che vuol dire etnicamente non stiamo parlando di una popolazione omogenea, no? Tanto certo. che ad esempio turco Bulgar, però bisogna anche qua fare attenzione, perché come linguistica storica non possiamo avere certezza, e volesse dirlo anche prima, Bulgar significa mescolato misto. Mm-hmm. E quindi appunto questo popolo dei bulgari è un popolo nomadico che crea un suo stato, diciamo, nel VII secolo, nell'area che va dal Kuban alla Crimea, bene. Dopodiché, per tutta una serie di motivi, questo stato crolla nella seconda metà, perché queste confederazioni nomadiche prendevano il sopravvento per 10 anni, 20 anni, 30 anni, dopodiché poi, non essendo appunto delle formazioni statali stabili, chiaramente insomma si modificavano, cambiavano, altre popolazioni prendevano il sopravvento eccetera eccetera, e una serie di gruppi di bulgari dati da vari capi si stabilisce in varie parti d'Europa, va verso nord e stabilirà quella che diventerà la Bulgaria del Volga, un'altra parte va in Macedonia, un'altra parte va in Italia, attenzione, infatti certo. abbiamo nell'area dell'Italia meridionale, nella provincia di Avellino, nella provincia di Benevento, abbiamo delle sepolture di soldati bulgari. Tra l'altro c'è in Italia una cosa molto interessante, che è una sepoltura di cavallo. che è molto particolare, era collegata, oltre che come segno di prestigio naturalmente, ma era collegata alla ritualità sciamanica delle popolazioni appunto centroasiatiche. Mm-hmm. Credo sia l'attestazione più occidentale di queste pratiche, però vabbè, adesso non ci importa in fin dei conti, e soprattutto un gruppo guidato da un capo che si chiamava Asparuch o Isperich, a seconda delle fonti, comincia a guerreggiare con le colonie bizantine al di sopra del Danubio, cioè a nord del Danubio, e nel 680-681, già da un paio d'anni combattevano anche a sud del Danubio, e l'impero bizantino è costretto a fare un trattato con i bulgari e a, diciamo così, consentire il loro stanziamento a sud del Danubio, dove già si erano abbondantemente stanziati. Mm-hmm. E ovviamente il trattato deriva da una sconfitta abbastanza pesante patita dall'esercito bizantino. Quindi il primo nucleo dello Stato bulgaro, di quello che poi diventerà uno Stato vero e proprio, e risale appunto al 680-681. Quindi è, dal punto di vista così della statualità, in realtà uno dei più antichi stati europei, perché effettivamente all'epoca,
0: certo,
1: insomma, la situazione era un po' diversa da quella che diventerà in futuro. Ovvio che questo primo stato che si crea, insomma, ha poco a che vedere con la Bulgaria contemporanea. Ripeto, insomma, è una data di origine, non tutti gli stati ce l'hanno, diciamo. Esatto. Così. Chiaramente anche qui arrivano in un territorio che era già popolato.
0: Chiaro.
1: Popolato da, non soltanto da quelli che potremmo definire bizantini, qualsiasi cosa intendiamo, ma soprattutto era popolato dagli slavi, perché prima ancora che arrivassero i bulgari, erano arrivati da un secolo e mezzo le popolazioni slave nella penisola balcanica e nell'Europa orientale. Questi slavi erano principalmente dediti all'agricoltura e, passato il periodo dell'ingresso nell'Europa orientale, non avevano particolare come dire capacità militare, diciamo, cioè nel senso, uh-huh, erano arrivati, si erano stanziati, e in fin dei conti non era per loro un grosso problema essere sudditi dei bizantini, fin tanto che si lasciava la terra, gli lasciava la possibilità di vivere un po' come volessero. Da questo punto di vista l'impero bizantino era molto, molto tollerante, diciamo così, per evitare appunto di antagonizzare queste, certo, popolazioni. Gli diceva: beh, fate un po' quello che vi pare, basta che mi pagate le tasse, e se servono soldati me li mandate. L'arrivo dei bulgari chiaramente cambia un po' questa situazione. I bulgari non sono molti quando arrivano, sono pochi, sono un gruppo, non è che siano pochissimi, però insomma sono poche migliaia.
0: Sì, sì.
1: E quindi naturalmente era necessario per loro stabilire il loro stato con il controllo o la collaborazione di queste popolazioni slave, perché altrimenti da soli non sarebbero riusciti a fare chissà quanto. È molto dibattuto se sia stata una conquista degli slavi da parte dei bulgari o sia stata una collaborazione. Questo è complesso da stabilire, anche perché non ci dimentichiamo che, come tutte queste popolazioni nomadiche eccetera eccetera, i bulgari non avevano un sistema di scrittura. Si parla molto di un sistema di scrittura basato su determinate rune eccetera eccetera, però non ci sono proprio prove che sia un vero e proprio, un reale sistema di scrittura. Ad ogni modo, sia come sia, questa cosa ci interessa relativamente,
0: certo,
1: poco. No, nel senso che purtroppo non abbiamo modo di stabilire. Quando dico, chiaro, ci interessa poco, significa che purtroppo non abbiamo, ma ci interessa anche molto in realtà,
0: sì, no,
1: sapere se avevano o non avevano una scrittura, purtroppo non possiamo valutare.
0: Certo.
1: E così come non possiamo valutare effettivamente che tipo di rapporti ci fossero tra bulgari e slavi, perché a volte le fonti ce li descrivono in collaborazione, sorta, no, di doppio stato, diciamo così, altre volte invece ce li descrivono con i bulgari in una posizione di predominio. Ad ogni modo, fin da subito i bizantini chiamano questa stato che si forma Bulgaria, quindi evidentemente dobbiamo dedurre che i bulgari fossero quelli che, no? Un po' come succede un po' in tutte le popolazioni, tutte le popolazioni barbariche, tra virgolette, anche nell'Europa occidentale, i Franchi, i Longobardi, gli Angli, eccetera, eccetera, che danno il nome appunto a quella che diventerà la Francia, la Longobardia è più esistita come stato. Diciamo, bene o male, anche qua ci sono delle analogie, cioè bene o male quando queste popolazioni, che siano i Longobardi, che siano i Bulgari, si installano, si trovano ad avere a che fare con delle popolazioni innanzitutto stanziali, perché non ci dimentichiamo che quando arrivano sono nomadi o quantomeno seminomadi. Quindi innanzitutto stanziali, dotate di un'organizzazione statale assolutamente diversa dalla loro e, diciamo, sicuramente più pratica nel momento in cui anche i bulgari si stanziano, perché i bulgari, una volta che sono arrivati là, non è che poi continuano a fare i nomadi, si stanziano anche loro, perché non ci dimentichiamo una cosa, il sistema di vita sedentario è un sistema di vita estremamente attraente per le popolazioni nomadiche, soprattutto nel momento in cui tu sei il dominatore di questa gente, ovviamente, no? È chiaro, perché è ovviamente, perché è una vita più comoda, è una vita più stabile e soprattutto è una vita che ti consente appunto di esigere tasse, tributi, eccetera, eccetera, da queste popolazioni sedentarie. Quindi i bulgari si stanziano e un po', diciamo, prendono lo stile di vita degli slavi, cominciano a dedicarsi all'agricoltura oltre che all'allevamento, ma soprattutto hanno come grande esempio di organizzazione statale lì vicino l'impero bizantino, ovviamente. E appunto si rendono perfettamente conto di quanto vantaggioso possa essere per un dominatore, diciamo così, e rifarsi ai modelli politici bizantini, cioè al modello politico della città, della capitale, al modello politico dell'organizzazione amministrativa non più basata sulla fatta personale al sovrano, eccetera, eccetera. Certo. E quindi, diciamo, iniziano a replicare certe forme di organizzazione, di statualità, che sono proprie dell'impero bizantino, perché loro avevano quello come esempio, ma che sono in realtà proprie del meccanismo imperiale. Restano pagani ancora, quantomeno, cioè non è chiarissimo se per esempio le popolazioni slave che già vivevano lì fossero cristiane o meno. Probabilmente erano cristiane, sicuramente c'era una rete ecclesiastica. C'era una rete ecclesiastica lì. Altra cosa molto importante, magari non apprezzano, perché non l'apprezzano sicuramente, anzi alcuni khan bulgari saranno anche persecutori di cristiani sul loro territorio, non apprezzano magari i fondamenti etico-morali religiosi della Chiesa, però della Chiesa apprezzano una cosa importantissima, ovvero sia la sua

0: naturalmente, come dire, si grecizzino, perché
1: Certo.
0: mantengono, anzi, mantengono una tendenza molto grande con i greci, appunto, con i bizantini, però chiaramente, ripeto, si rendono perfettamente conto che questi sono degli strumenti molto validi che possono aiutare una gestione migliore dello Stato e quindi come tale li utilizzano. Progressivamente è ovvio, questo Stato si allarga sempre di più, se vediamo i confini medi, diciamo, della Bulgaria medievale sono insomma abbastanza più estesi della Bulgaria contemporanea, della Bulgaria di adesso, e allargandosi, entrano sempre più in contatto con popolazioni imperiali già appunto cristianizzate. E apprezzano l'organizzazione imperiale più di quanto non apprezzino quella più o meno nomadica,
1: Certo.
0: e iniziano anche ad avere rapporti culturali con il cristianesimo. E fin tanto che la data è controversa, diciamo così, nel senso anche qua ci sono varie fonti che ci dicono delle date diverse, però insomma finché non prendono in considerazione l'idea di cristianizzarsi. Di solito, anche qua, anche qui, non è una cosa che nasce dalla volontà spirituale, diciamo,
1: Chiaro.
0: della cosa. Nell'864, probabilmente, ma forse un po' prima, forse un po' dopo, il Khan Boris sceglie di cristianizzarsi. Perché questa cosa? Allora, dal punto di vista pratico, si trovavano a vivere, la Bulgaria si trovava in mezzo a due stati cristiani molto grandi e molto forti, che erano l'impero bizantino a sud, ovviamente, e l'impero dei Franchi a ovest, perché all'epoca anche l'impero dei Franchi arrivava alle terre che sono la Germania. La Bulgaria, ti ho detto, si era allargata moltissimo, solo a sud, ma anche verso nord. Aveva occupato buona parte di quella che oggi è la Romania, la Serbia, la Croazia, addirittura erano arrivati fin lì. E quindi si trovavano tra questi due stati. Questi due
1: Certo.
0: stati erano stati cristiani, e lo status del re, del sovrano bulgaro, era uno status che veniva considerato inferiore. Perché? Perché era cristiano. Ricordati sempre che nel Medioevo essere cristiani non significa soltanto una cosa religiosa, ma anche una cosa amministrativa, una cosa pratica.
1: Sì.
0: E per esempio era complesso, per esempio, fare trattati con i bulgari. Perché? Perché non erano cristiani, quindi per esempio i meccanismi di giuramento.
1: Ah,
0: E come
1: certo.
0: funzionavano? Cioè, gli davi il Vangelo su cui giurare sopra, loro giuravano, ma senza in realtà credere in quello che facevano. Cioè, proprio dal punto di vista
1: Era
0: formale,
1: sì.
0: era complessa questa cosa. Non solo, ma lo Stato franco, e in maniera minore, molto minore, quello bizantino, avevano una certa spinta missionaria, diciamo così. E i bulgari temevano un po' di rimanere schiacciati tra questi stati, anche che ormai questo stato così grande che avevano creato, si trovavano a vivere appunto in uno stato, ad avere il controllo di uno stato in cui la stragrande maggioranza della popolazione non era bulgara, ma era
1: Certo.
0: slava e soprattutto era cristiana. Quindi Boris prende l'iniziativa di cristianizzarsi, appunto, oscillando tra la cristianità che viene da Roma e la cristianità che viene da Costantinopoli, perché la sua
1: Certo.
0: preoccupazione era quella di non essere assorbito dagli slavi,
1: Sì.
0: ma era anche quella di non entrare, diciamo così, alle dipendenze del clero tedesco o del clero greco. Chiaro. Ovviamente.

0: perché dice se poi, siccome appunto la Chiesa non era soltanto una forza religiosa, ma era anche una forza politico-amministrativa, non ancora come lo diventerà successivamente, però certamente lo era, dice qua rischiamo che se ci cristianizziamo coi tedeschi, coi franchi, questi ci mandano i loro preti e noi diventiamo una colonia dell'impero franco. Se chiediamo ai bizantini, quelli ci mandano i loro preti e noi diventiamo una colonia dei bizantini. Contemporaneamente questo cristianesimo lo dobbiamo accettare, perché ormai sono tutti, è presente l'Unione Europea.
1: Sì.
0: Ecco, il cristianesimo nel Medioevo è l'Unione Europea.
1: Sì.
0: Cioè, a un certo punto ci devi entrare. Ti piace, non ti piace, non importa. A un certo punto ci devi entrare, o almeno devi dare le procedure di accesso.
1: Uh-huh.
0: E poi si vede come andrà. Più o meno l'idea è quella. È un modello culturale e politico che è considerato, magari non da te, ma tutti quanti gli altri
1: che
0: ti stanno intorno, come prevalente. E quindi o accetti di mettertici in opposizione radicale, oppure in un modo o nell'altro vieni a patti. La Bulgaria decide di venire a patti, come male vengono a patti tutti quanti i regni romano-barbarici. Un solo regno non venne a patti, quello dei Vandali, e infatti non esiste più. Mm-hmm. Cioè, nel senso, è stato smantellato molto prima di tutti quanti gli altri, certo, non perché non fossero cristiani, ma comunque vedi, questa è una cosa appunto che dice: non ci sono neanche più i goti. Vabbè, certo, sì, non ci sono nemmeno loro. Però. Quindi la cristianizzazione, dopo questa oscillazione, questo rimbalzo, diciamo così, tra l'uno e l'altro, viene fatta seguendo il modello bizantino. Perché questa cosa? Perché la Chiesa bizantina era un po' più decentrata di quella,
1: uh-huh,
0: chiamiamola cattolica, anche se all'epoca non c'era ancora una grande differenza. Quando studiamo questo periodo, in realtà qualsiasi cosa precedente al 1100, più o meno 1000, va, dobbiamo sempre tenere presente che sì, certo, è chiaro che erano due sistemi religiosi e politici che si andavano differenziando sempre di più, però insomma lo scisma era ancora di là da venire. Certo, i rapporti erano già, come dire, burrascosi, però non è che ci fosse tutta sta grande differenza ancora tra le due chiese. Però c'erano sicuramente dei diversi modelli di organizzazione, ovviamente. Quello bizantino sembrava garantire una maggiore autonomia, anche perché appunto quello bizantino era un sistema basato sui patriarchi, sul patriarcato, sul conciliarismo. Non c'era il papa che governava, anche se ovviamente il patriarca di Costantinopoli aveva una posizione non di controllo. In realtà ovviamente l'impero bizantino interpretava la cristianizzazione sponsorizzata da Costantinopoli come sostanzialmente come controllo politico del paese che cristianizzavi, almeno provandoci, no, almeno a provarci, diciamo. E quindi di lì a poco appunto Boris si rende conto che la cristianizzazione è un modello culturale, tutto quello che vuoi tu, però effettivamente quello che temeva lui e temevano altri, cioè di diventare una sorta di colonia di Costantinopoli, comincia effettivamente ad essere vero, perché effettivamente il clero bizantino comincia a provare a prendere il controllo anche politico del paese. E perché il clero bizantino prende ordini dal patriarca e il patriarca prende ordini dall'imperatore.
1: Certo,
0: questa era un'altra grande differenza tra il cristianesimo orientale, diciamo così, e quello occidentale. E nel cristianesimo occidentale è il Papa, soprattutto nel Medioevo e per larga parte della storia, che influenza la vita politica, e nel cristianesimo orientale invece
1: il contrario,
0: è una posizione subordinata, che naturalmente non significa che sia sempre stato così, eccetera, eccetera, ma in linea di principio era così. E Quindi Boris continua, insomma, a pensare che forse non sarebbe una cattiva idea quella di quella di spostarsi a Occidente, diciamo, finché non arriva, non interviene una cosa, insomma, un po' casuale, se vogliamo, ma avrà invece delle conseguenze fondamentali per la Bulgaria, ma anche per tutto il mondo slavo, con delle conseguenze che ancora adesso sono importanti, ovvero sia l'arrivo in Bulgaria dei discepoli di Cirillo e Metodio. Chi sono Cirillo e Metodio? Sono Cirillo e Metodio, due fratelli di Salonicco, e quindi appunto conoscevano greci, ma che conoscevano la lingua slava,
1: certo,
0: chiaramente, perché Salonicco era una città che era anche, come dire, era anche slava, aveva tanto tutta la regione della Macedonia, una regione profondamente slavizzata. Erano stati mandati a evangelizzare la Moravia, cioè quella che oggi è una parte della Repubblica Ceca, e avevano inventato un alfabeto che non è il cirillico di adesso, è il glagolitico, che era molto più, aveva molte più lettere, era molto più complesso, per tradurre i testi liturgici, chiaramente, in lingua slava. Perché? Perché naturalmente queste persone non avevano dei testi sacri, non conoscevano minimamente il greco, ovviamente, perché in Moravia certamente non c'erano contatti culturali con la Grecia. Rostislav, il principe moravo, aveva chiesto a Costantinopoli, proprio perché anche lui aveva il problema che era Boris, cioè se io chiedo ai franchi, questi mi assimilano, invece vado a chiedere a quegli altri che sono proprio lontani, qua non ci arriveranno mai, così divento cristiano e nessuno mi può dire più niente, e contemporaneamente però, visto che quegli altri sono proprio lontani, non riusciranno ad avere un controllo politico sul mio, per questo chiese a Costantinopoli, anche qua certamente non perché era più attratto non perché si pone il problema se lo Spirito Santo procedesse dal padre e dal figlio o solo dal padre, diciamo, qua mi serve perché se anche questi mi mandano i preti, questi parleranno in greco, chi li capisce, che ce ne importa, voglio dire. E invece loro fanno una cosa molto più intelligente, dicono: siccome voi il greco non lo sapete, e siccome invece questi nostri due fratelli missionari, eccetera, eccetera, parlano lo slavo, e grosso modo all'epoca le slave non erano ancora differenziate come sono adesso, vi hanno anche un alfabeto, tanto di meglio, insomma. Riducendo molto, molto la questione, progressivamente invece sarà il clero tedesco a prendere il sopravvento in Moravia, anche per motivi politici di rapporti tra la Moravia e l'impero franco, e alla morte di Cirillo questi discepoli verranno esiliati, scappati, alcuni anche venduti schiavi, altri uccisi, eccetera, eccetera. Parte di loro fugge e va verso sud e arriva a Belgrado, che all'epoca era una città del regno bulgaro, e questi discepoli da Belgrado vengono istantaneamente mandati a Preslav, che era allora la capitale, Preslav viene dopo, che era allora la capitale del regno bulgaro, e lì Boris li accoglie e li mette immediatamente al lavoro per fare anche in Bulgaria ciò che era stato fatto in Moravia, cioè tradurre i testi liturgici dal greco al bulgaro o allo slavo antico, che dir si voglia, in maniera tale appunto da creare una struttura ecclesiastica autonoma in lingua slava, caccia il clero greco, mettendosi anche parecchio in urto con Costantinopoli, e la Bulgaria diventa, mentre in Moravia poi si passerà all'alfabeto latino, e la Moravia, diciamo così, anche se è un paese slavo, anche se è un paese che noi consideriamo dell'Europa orientale, in realtà ha sempre avuto più rapporti con l'area germanica che non con l'area slava, diciamo così, sì. E questo alfabeto è che prima il glagolitico, poi lo si semplifica, perché era troppo, veramente con 40 lettere, cioè era davvero un po' complicato, sì. Lo si semplifica, sostanzialmente si fa una sorta di greco con alcune lettere extra per riprodurre i suoni dello slavo, come tutti i suoni strutturali, sì. Ricordo Bulgaria, si dice Bulgaria con la non ecco. Bulgaria o Bulgaria, ok? E questa cosa naturalmente consente appunto a Boris e allo Stato bulgaro di diventare pienamente autonomo dal punto di vista del clero. Sì, la Chiesa bulgara è subordinata a quella di Costantinopoli, naturalmente, però l'amministrazione è, certo, nelle mani dei bulgari. Boris, tra l'altro, riproduce lo schema bizantino in cui il patriarca è, passami bene, alle dipendenze del sovrano, e anche lui mette la Chiesa sotto il controllo dello Stato. E quindi se ne servirà, come se ne serviva Costantinopoli, come se ne serviva anche Roma, anche l'impero romano d'Occidente quando ancora c'era, come se ne servono gli stati dell'Europa occidentale, come strumento non soltanto religioso, ma anche come strumento amministrativo, chiaramente.
1: Certo.
0: E questa cosa fa sì che non solo però si crei anche la prima civiltà letteraria slava, chiaramente. Perché? Perché Boris, i suoi discendenti, Simeone, Petar, eccetera, continueranno a sponsorizzare, diciamo così, la produzione di testi liturgici, ma non solo. La stragrande maggioranza di quello che abbiamo di questo periodo è, ovviamente sono testi liturgici, però non solo. Si cominciano, per esempio, a tradurre opere storiche, si comincia a tradurre opere tecniche, no? Manuali di vario genere, non tanto letteratura, no, quella. Chi è interessato alla letteratura continua a leggersela in greco, anche chiaramente, sì. Tutti i bulgari colti conoscevano naturalmente il greco, è ovvio, come diciamo i franchi colti conoscevano il latino. Anzi, diciamo che in realtà c'era una maggiore conoscenza del greco in Bulgaria di quanto non ci fosse in Europa occidentale del latino, per un motivo molto semplice: che l'impero bizantino esisteva e parlava greco, l'impero romano non esisteva più.
1: Certo.
0: Quindi il latino, questo è importante anche, perché il latino in Occidente diventa la lingua della Chiesa e, vabbè, rimane la lingua dell'amministrazione. Invece il greco nell'area orientale resta la lingua del commercio, resta la lingua della cultura, resta la lingua anche del... Ma non dico del quotidiano, naturalmente, perché certo non è che parlassero in greco così tra di loro i bulgari o i serbi, però effettivamente è una lingua di uso, cioè non è una lingua che si avvia a diventare una lingua tecnica e basta. E quindi questo spiega come mai non sia stata tradotta molta letteratura, perché se ti volevi leggere la letteratura, poi ci sarà una produzione che era letteraria autonoma, naturalmente, oltre alle traduzioni comincia più o meno fin da subito anche una tradizione letteraria autonoma, sia nel campo religioso che nel campo laico, diciamo così, tanto che addirittura questa creazione di questo alfabeto e quindi di questa civiltà letteraria è una cosa che ha un voglio riempie, diciamo così, di orgoglio gli slavi, i bulgari, tant'è che proprio in questo periodo, nel periodo in cui crea il cirillico, si passa dal glagolitico al cirillico, un monaco, Traber, scrive il trattato delle lettere, cosiddetto, nel quale dice addirittura che le lettere slave sono molto più sante di quelle greche o latine, perché le lettere greche o latine le hanno inventate i pagani, e invece le lettere slave le hanno inventate i cristiani. Quindi le lettere slave veramente vengono da Dio, mentre quelle latine e greche, insomma, sì, c'è, carità, poi tanti santi le hanno usate, ovviamente, certo, e in realtà le hanno inventate i pagani. Quindi vedi come immediatamente, no, è anche una fortissima un fortissimo significato identitario, certo, in questo possesso di un alfabeto, di una lingua, di una cultura diversa, proprio perché, ti ripeto, ovviamente il modello greco, come in Occidente il modello latino, era un modello culturalmente molto forte, che veramente correva il rischio di essere totalmente assimilato, di sparire dal punto di vista culturale. Ed è interessante vedere come, per mantenere l'autonomia, per mantenere l'indipendenza, non solo politica naturalmente, quello, cioè, se vogliamo, bastava l'esercito, diciamo, sì, sì, però l'indipendenza identitaria e culturale, i bulgari accettano innanzitutto di cristianizzarsi, ma soprattutto accettano di slavizzarsi, chiaramente, perché quelle lettere, sì, verranno poi chiamate le lettere bulgare, ma ovviamente non hanno niente a che vedere con i bulgari arrivati, chiaro, tre secoli prima, certo, naturalmente. Ormai, quando, ecco, in questo periodo, quando si parla di bulgari, si intende non più i nomadi arrivati a quello, ma questa popolazione mista bulgaro-slava, diciamo così, ma ormai quando si parla di bulgari si intendono gli slavi, chiaramente. Certo. Tra l'altro, per esempio, ecco, per chiarire quali fossero i rapporti, appunto, chi comandavano i bulgari, comandavano gli slavi, sì, i khan erano tutti bulgari, però, per esempio, arrivano questi discepoli di Cirillo e Metodio, no? E vengono, chiaramente, ti ripeto, accolti con grandi onori e cose del genere, alcuni di loro vengono ospitati da dei boil, cioè da degli alti dignitari, hanno dei nomi chiaramente slavi, non bulgari. Quindi questo significa che in quel periodo ormai, certo, gli slavi erano entrati a far parte anche della grande amministrazione
1: dello Stato,
0: del regno. Cioè, quindi vuol dire chiaramente che ormai si erano molto mescolati. Certo, attenzione, perché un bulgaro, cioè una persona con un nome slavo potrebbe essere un bulgaro con un nome slavo, e al contrario un nome bulgaro potrebbe essere uno slavo del tuo nome, certo, bulgaro. Sì, attenzione, sì, sì. Cioè, non è automatica questa cosa, però insomma, diciamo, soprattutto, ancora più interessante, questi tizi coi nomi slavi erano anche già cristiani. Quindi evidentemente, molto probabilmente erano veramente slavi. Quindi questo ci porta a credere che ormai queste distinzioni, i bulgari comandano e gli altri, ormai fosse più o meno trascorsa, fermo restando però che sì, effettivamente i sovrani erano tutti quanti scelti tra le grandi famiglie guerriere dei bulgari veri e propri, sì, questo sì, rimane.
1: È interessante che abbiamo imparato anche il discorso da dove nasce la lingua cirillica, perché alla fine
0: è un alfabeto
1: cirillico,
0: non è una lingua.
1: No, chiaro, perché poi le lingue sono tante, ma l'alfabeto cirillico è una di quelle cose di cui non si parla mai come origine da noi, no?
0: No, infatti.
1: È molto interessante anche,
0: infatti,
1: questo.
0: Sì, ed è una mescolanza tra, cioè, appunto, dell'alfabeto, mentre il glagolitico era un sistema linguistico completamente diverso, anche graficamente, non aveva niente a che fare con nessuno, vabbè, più o meno, insomma, i segnetti che puoi scrivere, grosso modo, alla fine si ripetono, croci, pallini e cerchi, ok, però era veramente un alfabeto completamente diverso. La stragrande maggioranza delle lettere dell'alfabeto cirillico sono immediatamente riconducibili a quelle greche, quindi però appunto ci sono queste lettere extra per i suoni tipici, chiaro, delle lingue slave che non ci sono in greco. Perfetto, quindi la Bulgaria si è statualizzata, è uno stato forte, uno stato potente, uno stato che ha adesso anche una propria lingua amministrativa e culturale, è uno Stato che si è cristianizzato, benissimo. Nonostante tutto questo, però, verso la fine del X secolo, è uno Stato che per una serie di motivi svariati entra in una fase non di decadenza, però insomma di più propulsione, ecco, mettiamola così, mentre invece l'impero bizantino, che insomma, prima tra bulgari, arabi, eccetera, eccetera, insomma, aveva passato un bel po' di guai nei secoli precedenti, comincia a riprendere forza, non comincia a riprendere forza, ma comincia anche a intrecciare tutta una serie di rapporti con altre popolazioni, tra cui per esempio quella dei Rus o Ross, che si erano ormai stanziati nella, appunto, nell'area di quella che oggi è l'Ucraina, la Russia meridionale, eccetera, eccetera, eccetera. L'imperatore Giovanni Zimino decide di risolvere un conflitto, uno dei soliti conflitti che periodicamente scoppiavano tra Bulgaria e impero di Costantinopoli, decide di chiamare i Rus come alleati. Tra l'altro i Rus sarebbero venuti da nord, ovviamente, quindi certo, l'impero bulgaro era a sud a combattere con i bizantini, e da nord arrivavano i Rus, che erano parecchi oltre che validi militarmente. Molto bene, questo è esattamente ciò che succede. Sviatoslav arriva e però si rende come i bulgari arrivati oltre il Danubio dicono: ma qua si sta una bellezza, ma rimaniamo qua, non andiamo più da nessuna parte. Sviatoslav dice la stessa cosa, dice: io voglio rimanere, e sostanzialmente smantella lo stato bulgaro, mentre appunto l'esercito è impegnato a combattere a sud, da nord arrivano i Rus e dicono: ma sapete che c'è di nuovo? Ovviamente saccheggiamo tutto quello che c'è da saccheggiare, però rimaniamo qua. E ovviamente l'ultimo zar, cioè il zar, è costretto, diciamo, a venire a patti con questi personaggi. Pensa magari che, ok, si sono piazzati, cioè si trova un po' nella situazione in cui si sono trovati i bizantini quando sono arrivati i bulgari, no? E dice: vabbè, allora questi sono arrivati qua, ok, dobbiamo venire a patti perché questi altrimenti ci distruggono, però magari riusciamo in qualche modo a farci gli amici, no? Perché dice: vabbè, allora prova a convincere Sviatoslav ad andare contro Costantinopoli, c'è anche, gli dice: guarda, qua è bello sicuramente, però non so se hai mai visto Costantinopoli, insomma, è molto più bello, andiamo, che è meglio. Però ovviamente ormai la situazione è diventata, come dire, estremamente fluida, e in realtà, approfittando della presenza dei Rus, sostanzialmente il regno bulgaro in quel momento cessa di esistere, perché appunto preso tra i Rus, i bizantini, eccetera, eccetera, saranno i bizantini alla fine a scacciare i Rus, ma ovviamente incorporeranno le terre del regno bulgaro, ovviamente, certo, non le restituiranno certamente. Addirittura la capitale, Preslav, viene ribattezzata Ioannopolis, perché appunto l'imperatore era Giovanni, ovvero Nes Zimiska. Tutto questo sta succedendo nella terra, cioè nella parte, ecco, proprio nella parte di quella che oggi è la Bulgaria, ok? In quell'area lì. Ma nell'area più occidentale del regno, invece, quella che adesso è la Macedonia del Nord e la Serbia, che era sempre parte del regno, sì, non arrivano né i Rus né i bizantini. Ah. Quindi quella ovviamente la parte resta indipendente, e di lì a pochissimo si costituisce un nuovo regno che per la storiografia bulgara è una continuazione del regno bulgaro, per la storiografia macedone ovviamente è un regno macedone medievale, le fonti continuano a chiamarli bulgari, non abbiamo nessuna attestazione. La Macedonia ovviamente è, come regione geografica, è prestissima nelle fonti, però non compare mai come popolazione o come stato, cioè certo, sempre una regione, quindi continuano a parlare dei bulgari. Si crea un regno guidato da un sovrano, si chiama Samuil, che nel giro di poco tempo prende il controllo non soltanto di quelli che erano appunto i territori occidentali della Bulgaria, cioè Cedonia, Serbia, eccetera, eccetera, ma approfittando appunto del fatto che è un'area sostanzialmente periferica ed è difficile per l'esercito bizantino arrivare da quelle parti, espande il suo regno e arriva fino alla Grecia centrale e all'Albania, quindi crea in realtà una formazione statale molto forte, molto forte. Anch'essa però naturalmente non riesce a reggere molto, perché con la tradizione statale lì da quelle non è che ci fosse molto, no, nell'anno 1000, nell'anno una serie di campagne militari, Basilio II, detto appunto il Bulgaroktono, ovvero sia l'uccisore dei bulgari, anche se in realtà questo nomignolo gli è stato affibbiato dopo, anzi, al contrario, fu la sua politica nei confronti della Bulgaria con questa abbastanza tollerante, riesce a infliggere una sconfitta molto grave all'esercito bulgaro, appunto. Ecco, Basilio è detto il bulgaroctono, non il, il macedonoctono, sì, certo. Chiaramente. Anche, no, quindi anche questo, insomma, diciamo, chiaro. Torna alla o il serboctono, perché anche i serbi dicono quello infatti. È un regno serbo, attenzione, anche no, non era macedone, non era bulgaro, era serbo. Sì. Vabbè, comunque capirai appunto qual è l'importanza di questa cosa. Nel 1015, nella battaglia di Leidion, su Montano, vince molto duramente e secondo la leggenda, perché poi bisogna vedere se è vero, prende un gran numero di prigionieri e li acceca tutti quanti tranne poche decine ai quali acceca un solo occhio e li rimanda tutti quanti da Samuil, che vede questo spettacolo terrificante e un infarto, diciamo così, e muore. Ora ricordati sempre che nella tradizione bizantina la cecità era era il simbolo della punizione per chi si rifiutava di rispettare la legge, non la legge del codice penale, ma proprio, capito, la legge, sì. L'imperatore, sì, ricordo, sì, sì. L'imperatore era il riflesso di Dio sulla terra. Chiaro. Quindi chi si opponeva all'imperatore era cieco, nel senso non vedeva quello che era la legge naturale. Quindi in realtà questo molto probabilmente è una storia simbolica, non è realmente successa questa cosa, naturalmente. Comunque, città o non città, la battaglia di Cleidon è una battaglia seria, nel senso è una sconfitta seria per i bulgari di Macedonia, e di lì a 10 anni, nel 1025, quello che resta del regno di Samuil viene incorporato nell'impero bizantino. Ok, quindi 681, diciamo 1025, poi va, anche se appunto in mezzo c'è stato qualche anno di vacanza, però diciamo 681-25 è la fine del primo regno bulgaro, anche se in realtà dovremmo dire che il primo regno bulgaro finisce nel 976, che è l'anno appunto in cui Giovanni Zimisce occupa la capitale bulgara, però in realtà poi ti ho detto c'è questa coda,
1: questa coda particolare.
0: Possiamo considerare, se vogliamo, bulgara, però sicuramente un po' particolare, e quindi insomma, finisce comunque 1025, non c'è più nella penisola balcanica uno stato bulgaro o assimilabile alla Bulgaria indipendente. Molto bene. Queste terre quindi vengono prese sotto amministrazione imperiale anche dal punto di vista religioso, nel senso che non è che viene imposto il greco, per carità, però viene istituito un patriarcato a Ohrid, che oggi, adesso si trova in Macedonia. L'epoca era un centro monastico e liturgico molto importante della Chiesa bulgara, il più importante in realtà. Viene istituito questo arcivescovato, scusami, non è un patriarcato, è un arcivescovato, L'arcivescovo è alle dirette dipendenze dell'imperatore, non del patriarca di Costantinopoli, dell'imperatore, come chiaramente strumento di controllo. Perché sì, continua a parlare bulgaro, ovviamente, si continua a dire messa in bulgaro, però tutti quanti gli arcivescovi di Ohrid sono tutti greci. Greci o comunque greco, appunto, che vuol dire greco? Se veniva dall'Anatolia era considerato greco, adesso non lo considereremmo più, però certo, diciamo di lingua greca, ok? Di lingua e tradizione greca. Quindi non soltanto c'è ovviamente una dominazione politica, ma c'è anche una dominazione religiosa, diciamo così. Mm-hmm. È un periodo complesso quello, certo, perché di lì a poco arriveranno altre popolazioni nei Balcani, popolazioni nomadi che si staranno, arriveranno gli Uzi, i Peceneghi, eccetera, eccetera, e progressivamente la parte più settentrionale di quello che era stato il regno bulgaro, e poi adesso era diventato di nuovo un'altra volta il confine, cioè la parte a sud del Danubio, diciamo così, comincia a sviluppare, che si chiamava Paristrion nel sistema amministrativo bizantino. Paristrion significa appunto intorno all'Istros, il Danubio è il nome greco del, okay, del fiume. Comincia, diciamo, a sviluppare una serie di caratteri un po' autonomi. Perché? Perché è una zona con un parlamento molto misto. Ci sono i bulgari, ovviamente, che sono rimasti lì, ci sono i coloni venuti da tutte le parti dell'impero bizantino, mandati, ci sono le guarnigioni militari dell'impero bizantino che stanno lì a fare la guardia al confine, ma in realtà non è che facciano chissà che cosa. Ci sono tutti quanti i popoli nomadi, alcuni passano il Danubio, si stanziano, altri stanno un po' qua e un po' là, per esempio i Cumani stanno un po' qua e un po' là, alcuni si sono trasferiti a sud, altri restano a nord, continuano a essere nomadi. Uh-huh. E soprattutto progressivamente nel XII secolo il carico fiscale diventa sempre più pesante, perché l'impero bizantino entra in, non proprio in una crisi economica, diciamo così, però la situazione non è più come ai tempi di Basilio II, naturalmente, anche perché c'è per esempio ormai la concorrenza economica delle repubbliche marinare, l'affermazione sempre più grande per esempio dei normanni. Mm-hmm. Insomma, non è più l'undicesimo secolo, ok? Non è più l'undicesimo secolo, Costantinopoli è ancora uno stato potentissimo, ma non è più la superpotenza del Mediterraneo come ai tempi di Basilio II. Progressivamente, appunto, questi abitanti del Paristrion cominciano a, ripeto, a pensare che forse effettivamente richiedere un grado di autonomia pure potrebbe essere una buona idea, anche perché ormai è diventato un primo centro, no, del regno bulgaro, e adesso è diventata una regione periferica per bizantino, quindi non proprio tanto vantaggiosa, in più è esposta sempre a queste incursioni di popolazioni nomadi, e l'impero non è che stia proprio facendo impossibile per bloccarli, quindi anche dal punto di vista della sicurezza non si sentono molto garantiti. In più sono, ripeto, periferici rispetto alle grandi vie di comunicazione imperiali. Se aumentano, insomma, poca sicurezza, aumento delle tasse, decadenza economica, certo, non è proprio grandiosa come situazione. Non solo, ma alcuni di loro,
1: senti,
0: continuano con... dimmi.
1: No, è che abbiamo praticamente terminato l'ora.
0: No, aspetta, almeno questo con...
1: esatto.
0: Almeno 5 minuti me li dai, e li chiudiamo.
1: Dai. Sì, sì.
0: Perché alcuni di loro ripensano, ricordano, rimmaginano tutta una serie di scritti che sono detti apocrifi, perché ovviamente hanno un carattere religioso, ma cioè, chiaramente hanno una visione della storia passata molto molto particolare, diciamo così, alcuni di loro ripensano tempi belli in cui lì c'era il regno bulgaro e si sa benissimo tutto sotto il santo zar Peter, che è stato l'ultimo appunto del primo regno.
1: Sì.
0: E quindi chiaramente, vabbè, ovviamente è inserito tutto in una narrazione millenaristica nella quale appunto il ritorno del regno bulgaro porterà alla diciamo così al secondo avvento di Cristo, sostanzialmente. Cioè è una cosa che non ha niente di storico, ovviamente, però significa che evidentemente il modello politico del vecchio regno bulgaro, nonostante fossero passati 150 anni, continuava a essere considerato vantaggioso, positivo. Nel 1185 due fratelli, Aspetar, non si sa se fossero bulgari, attenzione, potevano essere cumani, per esempio, potevano essere molto probabilmente erano misti, diciamo. Chiaro. Così si recano a Kipsella, dove al momento l'imperatore aveva messo il campo, e gli chiedono qualcosa, non si sa esattamente cosa, probabilmente la concessione di un territorio autonomo. L'imperatore li caccia, loro tornano a casa loro e danno vita a una rivolta. Questa rivolta, attenzione, non è soltanto una rivolta a scale, non è soltanto, perché diciamo la scusa di tutto questo era stata, c'era stato un aumento del carico di tasse e i mercati locali avevano protestato, avevano detto basta, facciamo più, quindi probabilmente Asen e Peter sono andati lì come rappresentanti di questa popolazione ormai così diversa da come era prima, sono andati come rappresentanti per negoziare qualcosa, sono stati scacciati naturalmente, quindi hanno detto vabbè, non c'è più niente da fare, a questo punto prendiamo in considerazione l'idea di una secessione, cosa che in quel periodo, cioè nell'ultimo quarto del XII secolo, era diventata una cosa abbastanza comune l'impero di Costantinopoli. Cioè ormai, per esempio, Cipro era andata per fatti suoi, a Corinto c'era Leosguro, Delfia in Turchia c'era Teodoro Mancafa. Questa idea di non mi dai quello che voglio io allora mi stacco, tanto il tuo esercito non riesce a mandarmelo contro, era stata presa in considerazione anche da loro, ma c'era una grande differenza, tra l'altro, che a differenza di Sguro, a differenza di Mancafa, eccetera, eccetera, che erano degli aristocratici bizantini che per motivi loro personali si erano staccati, qui alle spalle di tutto c'era anche un'idea, un ricordo, per quanto molto, molto, molto astorico, se vogliamo, dei tempi precedenti. La cronaca più importante, il principale che noi abbiamo per ricostruire questi eventi, che è quella di Niceta Coniate, ci dice che loro erano più pericolosi degli altri, cioè riferendosi appunto a questi altri ribelli in giro per l'impero, perché il loro scopo era quello di ricostituire il regno dei bulgari come era stato un tempo. Quindi fin da subito tutte queste istanze, richieste di sicurezza, richiesta di minori tasse, reazione alla depressione economica, si saldano con il ricordo del regno. E infatti immediatamente questi ribelli, Peter viene incoronato re secondo il rituale bulgaro, cioè con tutti quanti gli oggetti che facevano parte del corredo dei sovrani bulgari. La prima campagna militare che fanno, seria, organizzata, è contro Preslav, l'antica capitale, evidentemente per riprenderne il controllo e riproporsi. Da subito sempre si propongono come gli eredi, non i discendenti, perché lì sarebbe stato un po' difficile da dimostrare, ma gli eredi dei vecchi zar bulgari, e appunto vogliono ricostruire il regno. E effettivamente nel 1185 nasce quello che storiograficamente è noto, all'epoca no chiaramente, ma ora storiograficamente è noto come secondo regno bulgaro. o secondo impero bulgaro a seconda. Quindi dopo appunto 150 anni più o meno di dominazione bizantina risorge nell'area balcanica un regno bulgaro, come vedremo poi nella prossima puntata,
1: esatto.
0: avrà una sua storia molto, è molto interessante
1: sta cosa. Abbiamo fatto una puntata molto bella sulla prima parte di questa storia dello Stato Impero Bulgaro, il primo Impero Bulgaro e la storia dei bulgari all'inizio, e la riprenderemo al più presto possibile.
0: Sì, assolutamente.
1: Anche perché
0: assolutamente.
1: Molto particolare, interessante, di cui non si parla mai. Bene.
0: Ma ti dico soltanto che, per chiudere, ti dico soltanto che non esiste nella storia europea uno Stato che abbia avuto un risorgimento nazionale, per quanto nazionale nel Medioevo sia un termine molto vago, all'interno del Medioevo. Cioè,
1: certo.
0: Questo ragionamento, com'era bello quando eravamo indipendenti, è un ragionamento da nazionalismo ottocentesco,
1: sì,
0: se
1: vero,
0: vogliamo.
1: Vero.
0: Eppure in Bulgaria, chiaramente in maniere, in tempi, in modi completamente diversi, ovviamente, da come si sta nei reggimenti dell'Ottocento. Eppure questo già c'è. Questo è l'unico caso di uno Stato, appunto, che abbia un suo risorgimento nel periodo medievale.
1: Benissimo.
0: È molto interessante questa cosa.
1: È vero. Senti, noi ci dobbiamo salutare qui perché purtroppo il tempo è già terminato e ci sentiamo presto. Ciao,
0: sì,
1: Francesco.
0: Assolutamente. Assolutamente, a presto. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Bene, buonasera da Radio Grad. Valentine DJ, come settimanalmente al microfono e al mixer, per presentare una scaletta musicale che porta il nome di Chromo Dioxide. Mese di aprile, mese di maggio, anzi dovremmo dire fine mese di aprile, inizio mese di maggio, è stato scoppiettante. Incendio sul Monte Faeta, qui dietro a San Giuliano Terme, per cui è stata proprio una brutta avventura questa che si è abbattuta sui nostri monti. Poi il caldo, poi i giorni, la primavera sta facendosi sentire. Un mese di maggio assai movimentato, soprattutto nel Golfo di Hormuz, fra Trump, gli iraniani, la Meloni, il Papa. Beh, non ci annoiamo, come si dice. Oggi, dopo le piogge degli ultimi giorni, bisogna dire così perché di acqua ne è venuta, abbiamo un sole e un caldo che per il mese di maggio vanno anche bene. Dette tutte queste cose, possiamo partire con un signore che ci dà una lezione su un concetto che sta a cuore a tutti quanti.
1: Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

0: vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: Libertà.

Giorgio Gaber dal vivo. Giorgio Gaber dal vivo con una delle sue migliori creazioni musicali, La Libertà. Ma di libertà se ne parla da diverse parti. Addirittura Rod Stewart coverizza un brano dei Rolling Stones che parla appunto di libertà. Ruby Tuesday, ruba giovedì, anzi martedì.

0: Ruby Tuesday era una ragazza della quale non si sapeva nulla al tempo da dove venisse, però aveva un senso fortissimo di libertà.
1: She packed my bags last night, pre-flight.
0: Sempre English songs.
1: Wow, 9 a.m.
0: Canzoni inglesi.
1: And I'm gonna be high as a kite by then.
0: Elton John, l'uomo razzo, Rocket Man.

Sì, gli uomini razzo riguardano il futuro. All'inizio degli anni 70 il generatore Van der Graaf sembrava qualcosa di altamente moderno. Rappresentava il futuro, poi va bene. Le cose sono cambiate. Per fortuna quei generatori Van der Graaf generavano musica. Questa si chiama Afterwards, Van der Graaf Generator.

Peter Emmill. Peter Emmill, frontman e capo indiscusso dei Van der Graaf Generator, ancora oggi si esibisce dal vivo, anche se è un vecchietto come me praticamente. Andy McCulloch, un nome che forse vi dirà poco, ma lui è il frontman degli Echo and the Bunnymen. Qui ci dà una versione acustica di un loro grande successo, The Killing Moon.

Ian McCulloch. Ian McCulloch e non Andy, come ho detto, ma ormai gli errori non li conto più. Ian McCulloch è il frontman degli Echo and the Bunnymen. Qui ci dà questa versione di Killing Moon, voce, chitarra e pianoforte, nient'altro.

Acqua d'amore. Sempre Inghilterra, Dire Straits, vale a dire Knopfler e compagni.

Dire Straits, Water of Love, acqua d'amore. Radio Grad, la radio resistente. Gemini Network, piattaforma digitale dove trovate le radio alternative come Radio Grad. State ascoltando Chromo Dioxide, selezione musicale presentata da Valentine DJ. Lui invece è Mario Biondi, successo mondiale. Questa This Is What You Are, Mario Biondi and the High Five Quintet.

Mario Biondi. Mario Biondi e i suoi Ike Five Quintet. È il suo quintetto. Jamiroquai, troppo giovane per morire. Too young to die.

Jamiroquai, che spesso lo identifichiamo con Lenny Kay, che sì, è il cantante frontman, praticamente lui, ma è solo un gruppo. Qui tratto dal loro primo disco, Too Young to Die. Troppo giovane per morire, Jamiroquai. Sempre per quanto riguarda gli anni 90, altro gruppo che ha avuto il suo grande successo sono i Morcheeba, sempre dal loro primo lavoro, Il Mare, The Sea, Morcheeba.

Curitiba. The Sea, cuida Radio Grad, Gemini Network. Beh, non l'avrei detto che questo Papa Leone fosse un ometto così deciso. La cosa mi fa piacere, naturalmente, ma sinceramente mi ha sorpreso, non me l'aspettavo. È pane per i denti di Mr. Trump. E comunque, penso all'estate, penso alla Sicilia, carizzi i ramuri. Con questo sciacquettare d'acqua, penso voglia dire carezza d'amore. Loro Agricantus.

Agricantus. Penso siano siciliani, dovrebbero. Carizzi ed amori, che ci apre un po' la strada al folk, quello celtico. Alan Stivell, Can I Believe?

Kenheim, Lenid e Celtico. Come questa danza? Lacrime per paura, ovvero Tears for Fears.

Sì, questa è la versione originale di Mad World, un brano portato al successo da qualcuno, e comunque era una cover dei Tears, cioè erano i Tears for Fears che erano stati coverizzati, in quanto Mad World si trova su The Hunting, il primo long play ad appannaggio di questo duo musicale inglese Tears for Fears. E andiamo sul miglior medley che la TV italiana ci abbia mai offerto.

Run Like Hell. Corri come l'inferno, Pink Floyd, da The Wall. Pink Floyd, e all'epoca il cantante Johnny Lydon girava con una maglietta con su scritto I hate Pink Floyd, odio i Pink Floyd. Simpaticamente assenti, Sex Pistols.

Sempre all'inizio degli anni 70 comparvero sulla scena dei tipi veramente incredibili. Non dei rock, ma dei Roxy Music.

0: New plane.
1: Sì, era la storia di una ragazza che si chiamava Virginia Plain. I Fleetwood Mac di Peter Green. Oh, well.

Oh Well, brano dei Fleetwood Mac, composto naturalmente da due parti, come avete sentito, la prima parte cantata rock e la seconda credo sia proprio una dedica personale di Peter Green a Ennio Morricone.

siamo dal vivo, naturalmente. Loro si chiamano le aquile. Ci raccontano la storia di un hotel. Hotel California.

gli Eagles dal vivo con uno dei loro maggiori successi qui a Radio Grad Gemini Network. Un super gruppo. Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty. Si fecero chiamare Traveling Wilburys con questo brano eccezionale, End of the Line, la fine della linea.

All Right, come dicono loro, Traveling Wilburys. Una riunione, direi, di personaggi piuttosto di calibro alto. Esperimenti che si facevano negli anni Ottanta. The End of the Line, la fine della linea, e l'inizio di due signori che hanno cambiato il panorama musicale. Brian Eno e John Cale, dal loro Wrong Side Up, estraiamo questa Spinning Away.

brano dovremmo dire bucolico, in quanto si parla di campagna, aria aperta, natura. Qui da Radio Grad, Gemini Network, Valentine, DJ.

In the Star, nelle stelle, guardiamo le stelle, che stasera forse il cielo è limpido, ma prima delle stelle ci sarebbe una certa signorina che è diventata famosissima. E veniva da situazioni poco simpatiche. Ce la racconta la polizia.

Eh sì, lei non deve più andare sotto la luce rossa con quel vestito. Ed è così che arrivano i Cure. Loro suonano per oggi. Play for today.

Klaus Schulz. Sequencer from 70 to 07. Ci sentiamo tra una settimana.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.